dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron: Sir, di caudore, Paticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.

bisogna il felfo sul chiaro. Bisogna il felfo sul chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto o che portento sulle spalle a cento a cento, sulle spalle a cento a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, e in aria su

si sentiamo per di sotto le campane a dindonar, din don, din don, din don, din don. Col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci ci ci ci di botto mi faceste risvegliar, col ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci mi faceste, mi faceste, mi faceste risvegliar. Così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci così ci mi faceste, mi faceste, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar, mi faceste risvegliar. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, breve addio.

fertilissima regina. L'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà.